0: dumela ntate modua lupalla sebakeng. Ke re ka qata, ke re ntate more go fie pallo, ke re nkgono phokolang go sa nna, ke re nkgono o tla fiwa ka lerepo. Ke re ntate kgotsa o ka kgutla. Ke re ntate mantse a go fa ga leamele, ke re mme ntho tse ntle di ratwa ke botlhe, ke re nkgono pheketele ka ditlomo, ke re mme tlhotsa ke lapa. Ke re mme lerato le modimo o kwa tuthi. Ke re mme. Go bela mo feng wa peke. Ke re ntate motho wa monagana ka tlheo, ka bothabothe ke re mme letshwao la nepo. Ke re mme sebo ke tsetsi ya thiwa ke re ntate motaometshehla. Ke re nkgolo, tatai ke re nkgolo bophelo ke sentshego, ke re nkgolo ga se otlwaneng, ke re nkgolo kgotso ke re lerapo. Ke re nkgolo gaelela ke go letsa thojana. Ke re ntate ga dibuka ka diphaphata tsa gae le motoo le tee. Ke re mme sa dila ditšhaba tse ke di dira thojana ka legapelo ka mogate. Adima ya tlakola a ntse ke utlwa ntate ntse di bua ka ena mono. Ke ntate matlaselo o se fumane o itse a ka tseba. Nkgono ga o jale fa o thule.
1: Oho.
0: O thule sile. Ke motho a ile a tlea golo ka lebitso le lala le tsewa ke motho e le e seng le lethatho jana.
1: Ee na.
0: Ee o thule tsela ba jaaka ka motshwara. Ke yaga a ka tseba. Nkgono ga o jale fa o thule jale a nna gona go kae ka ga a o pela phepo mono. A etse o a kopane le ena.
1: Go pela phepo thaba tseka?
0: Ee, a na thaba tseka.
1: A bo, ka nnete?
0: A, ke re, o ya go wa motse wa mpotsana nkgona o jale fa o thula, a o jale fa o thule, ke re ke mo jwetsa ke ga o pela phepo.
1: Ee, a ntate.
0: Yanki.
1: Ke a leboga mongaka. He batho.
2: E le go ntse ke mo feta mono no hangata. Sekuka go ntse ke feta pela gae mo. Sekuka go ntse ke feta pela gae mono nako yotlhe. Empa he ga o gang ga o lege lekgopo go tlaya go tla be go lokela. Ntho tsena tsa ka obaneng di etsa jena. Ntho tsa ka itsena ka mona jale di ikgethela gore di iketsetse dintho ka moo tsona di batlang ka teng. Athe ga o nepaetse ga go a lokela go ba jalo. Ha o ne pa itse ha wa lokela ho bo betjene ga ke bona. Aha. Ke di ditse moche. Ha ile.
3: Ka le ga tlo ka mare.
1: Ka o fela.
3: Ke ja bana ga go.
1: Ke nnete.
3: Ntate mo di le zanda bile yo go bole da to ya ne le mayo ya go.
1: Tsela pele ntate mo holo.
3: Ke le daleng da di le bollo la belo a le re o da di bona fitu go mwa da di la ga yedi la go ja go mo kwa bo me da ba di anthata wa kwete me ba fitla ba yiti me mo gana o fana ka masono no me ga pela nga sina go fela me kana na ke tshepiso me thata thata ya ithata faliza. Mme se tlola motho o ga se tlole modimo mme matsatsi a tšhaba ka go fapana. Mme ke fumane kgotso le thabo ka pitori ya mme matso a ikela. Mme pitsa go fa wa e belang. Ausi Spoone ga ba e nyane ya thojana, ausi Tiang Kanong tsa lona, ausi Izanazo, ausi e motle motho. Ke a leboga ke tla boetse ke kgutla ntate.
1: Ke a o leboga mongaka.
3: Thank you.
1: Ha e letwe.
4: Ka lerato le ka makgetha.
1: Ka o fela.
4: Matšhabana sa go.
1: Ke nnete.
4: Ke kena ka lefifi go beuweng tafoleng.
1: Tjhe, ga o na letho tafoleng.
4: Nka e leta ntate.
1: Ka makgethana ga e sale.
4: Ga ke qale ka wena mothubi wa rona.
1: Ke a itebogela.
4: Ntate ke phoso e kgolo ga o le se ke entse.

Imme di hantle metsotso go le bile mane hore nyane ya bone ha ke boele he re ilo di nyagela hape jwale la o tetela ga tshi jwale tla be se re nete fa ditse gore ha jwale dintse di feletse ha gona le shodu le fihlileng re nne re lo di nyagela e re ke ilo di nyagela helena ge tse ba hore re tlo tsola pele hang ha ke khutla mona.

Mabedi ke a dumedisa ka jeno ke la leshome phato selemo ke se editse pedi le mashome mabedi a metso e tsheletseng. Ke o dumedisa jwalo le hona ho amohela re kena ka hare ho yena ona ditaba la sewiping. Le yana le o tisetsa le kgephela kgaso lefapheng la ditaba le di

molaetsa ka hara account tsa bona. Ke le lebohang tikiso, ke kopa ho batliswa handbag e ntsho e tshetseng di-passport tse pedi, ID le karete ya banka ya Standard Lesotho Bank tse lahlehileng ka koloing e tlohang Central Bank ho ya NHTC. Motho ya ka di fumanang o kopuwa ho letsetsa dinomoro tse latelang. 5758-0798 kapa 5867-8222 kapa a di tlise sealmoyeng sa Lesotho kwano. Sepolesa sa Lesotho ka ofisi ya Mafokisi a ka hare ho teropo ya Maseru Pitso Ground se batlisa ka setopo sa monna se hakanyetswang dilemong tse 30. Se fumanweng pela bonomo House Maseru, mofu o fumanwe a apere track suit ya Adidas e ntsho, e mela e mesweu, dieta tsa rifi tse ntsho, sepoti se setsho le jakete e grey. Mang kapa mang ya ka tseba mofu a ikopanye le Mafokisi Pitso Ground. Mme wena mamedi le rona, ditsebiso tseo tsa rona di ne di fella hakalo, di ne di fella hakalo mamedi. Mme metsotso ha e le 40 ka mora 30, re tla be re tlo bua ka ditaba tse teng kwano tsa moraorao mamedi. Ke bone o ka nnete mafelong ana a beke re ne ntse re na le ditabanyana tse ngata ka nnete, mme re tlatla re bua ka tsona re utlwe hore na ho ntse ho etsahala jwang ka hare ho naha ya Lesotho le ka ntle. Re tle re utlwe ka nnete hore na ho ntse ho etsahala ka tsela e jwang. Wena mamedi, re tle re utlwe. Mme ka nnete ke hlokometse hore e nngwe ya ditaba tse ntseng di le teng, tse ntseng di etsahala, di ntse di le ngata. Wena mamedi, re tlatla re pheta tse ileng tsa nna tsa etsahala mafelong a beke yane e fetileng haholo ha ntse di etsahala, di ntse di tswela pele. Re tle re utlwe hore na ditaba tsa rona di ntse di tsamaya ka tsela e jwang. Re ko fe jwalo Queen Twins, ba re Sobonana.

0: Farmer Spirit Awards.
1: Okay.
0: Hore na o hlaisa meroho, hore na o hlaisa o motho a dintja ka podipudi o ka playa mono ha fela o bona gatse. Ka nnete ke sebeditse selemong sena ka nka computer le batho ba sebeditse ba bang ba sebeditseng haholo. Jwale ya ba di application di a kena tsa kena. Ya ba ka di 8 tsa July ne re tlame hore re kwalle dikopo tseo. Ga be re extender ka nako nyane e fokolang. Jwale bekeng e fetileng e ne le ha di judge di kopane ka di 24 e ne le ha di vote di kwallwa. Jwale di 25 di judge di kopana ba sheba dikopo tsena tsa Basotho. Ho no vote ka tsela tse pedi, ho no vote ka tsela ya website, ho vote ka WhatsApp. Jwale WhatsApp mmona gene re na le nomoro eo re e sebedisang eo Basotho ba tla e tla re ha ngwala lebitso la hae a dumedisa. E be sentse mo botsa dipotso.
1: Ke
0: le bo santse a tswela pele jwalo araba. Ona le mo etla mo botsa hore hela re fe di foto tsa hao re bona hore na o sebeditse jwang selemong se.
1: Halala AI.
0: E be o re fa di foto ya ho kare. Technology mona tona tena. Jwale e be la website e ntse e batla e tshwana. O kena website ya seahlolo o tla bona di awards mono a click e bo sentse o bona di category tse wela ntla sa tsona. Jwale ho no ine le bobebe ka hore tlasa crop production ho tla ba le subcategory ya crop production a ke crop ke di crops dingata jolo tla ba le bapone o tla be le bang ho be le bang ho be le bang jwale be motho santse a kena mono mo yena a leng applicable teng e be wa apply jolo di applications ene be ga di bokella ka ofela then re beginye fitineng ene le ha re ntsha manane a batho ba seng ba top 5 di top 5 tlhiketsowalo kapo di top finalist.
1: Okay.
0: Jwale di top finalist se di tswile mme batho sentse ba share maranga mmona hore hela mvoteleng Farmer Spirit Awards ke hlaile category ny itseng code ya ka kena so ha se sene se sense na le code ya sona mo batho ba ka se votelang. Jwale re sebeditse jwalo ke kgola ke mogwanyana o fapaneng hanyane lo a pele bathe gentse ga batle re gentlafatsa ga tshintsha letho le lengata gentlafaditse fela mo e bang hono shota.
1: Okay. Ma medi metso tsa rona ke mashume a mabedi le motho le mong ka mora hore yana ya le shume le motho o le mong. Ke tsetsa tin la ka shekona gana le moeti wa rona ho hla ho se a hlolo go ranta ye loge phatlalatsa ditaba tsa temo fela yana le bitso la ke ntate Skills Tumelo Taole mo go buang ka taba yena ya Farmer Spirit Awards le Agricultural Excellence. Jole he ntate Taole ha go utlwe mona. A kire o rene le sebedisa technology ha holo. E le yona e buang le sehwai sena sa rona. Jole ke batla ho tseba mona montse le montse re sehwai montse se communicator le AI se re mfe di foto tsa hao mo ke batlang ho bona hore e hlile ka nnete o a lema. Ha ka ba teng nna ke la lisi ha ke sehwai ke mpa fela e le gore ke nkile di foto marangrang kapo ke nkile tsa mohaisane o tlo nnetefatsa ha kae hore e hlile ke sehwai ke motho a lemang.
0: Oho, ke a leboha. Hona le ntho e bitswang ka hore ke verification process e re etsang moo re tlotla re tsamaya re ya ho dihwai tsena. Tsirbileng ka tsona.
1: Tseng di hlwaile
0: thutho. Ke ntse tsena tse ka agriculture mana ke bo di pere ke bo ding. Jwale ba ne ba ikagotse jwalo. Jwale re sebeditse le bona ka tsela eno mme o go ka bua le sehwai mohlomo ga ke hlaisa dintja ke tsena ka moraka ka mona wa bona. Jwale re kgona gore re be le

0: yena bogajana kwana le yona tsene kukile gona le mmino motsha jwale ke motho a labina le bo WHP bo khulichana ke batho bana ba motswako ba bina ntho ne bitswang ka gore ke motswako hip hop jwale mo molimo tla ba le teng le yena convention center mono ka di 12 jwale le lapeng kwano go tlotla ga ba le dibini tse ngata tse dinla ga so ka di confirm empa DJ Allegro le yena o tla ba le teng mono ke sebini se seng se hlahlwa haholo a tsebang ho bapala ka a full band a full orchestra jwale o tla ba le teng mono ho tla ba monnate haholo fe
1: ebe nna Alice ke tla beketsa ka boshe kwana ke tla fumana invitation yaka
0: nna Alice ke tla mo fa invitation fela ga batla o theohela mohlangkona ba batla o dilo o
1: ketike mohlangkona ke batla ho ke batla ho be monate le ke se ya tsebetsa ka thata
0: eya
1: ba medwa ka na metso tsa rona ke metso fela e le shumele metso e mihlano ga re libileng hore ya ne ya le shumele metso e mendimo nna le wena re tlo ho a go hana hona teng ke tsa ha ba o sa tswa bulela wellness ha o tsene la ka shekona ke na le moedi a hla hang go ranteng ya sa hlolo go ranteng le hore e phatlalatsa ditaba tsa timo fe ela mo teng re ntse re bua ka farmers pizza ho tlo ba le ka moqobelo ho tlo ba le what do you call this galadin
0: yes
1: moqobelo ho seng itlabe le taba ya di awards le taba ya ho rekisa jalo jalo then mantsi buya itlabe le taba ya
0: galadin normally re sebetse tsenana ka mokita ke go tla qala ho seng ke ka bo 3 mo ke totla bo sofedi le re qetile ho fa batho di gautsa bona jwale re malapeng re lo refresha ba hlang hole ba tla refreshela ho finyane jwale ebe he ka bo 6 jwale re ga itreka re ya galadine mane jwale le hona mono galadine jo tla ba le di performance ho tla ba le di live band tla ba monate a hono go
1: ke utlo go mokete o teng and ha ke utlo batla go gadisa ba mamedi ha e kwanana di performance tse ding e tla ba bo ma especially go di binitsa ha e mo
0: di binitsa ha e kwano wa tseba ha re soka re confirm ho bane jwale
1: go pa ontsha re le fela
0: okay
1: mamedi khotso
2: e ya me
1: e ya ndat
2: ke na le pose ho tsana ya go go la ha ka e tswa re le go tsa sa itse hantle
1: ke ndat
2: go la re le
1: le ne ke re na re bua le ndat mang
2: Bukan saya, saya minta maaf.
1: Eh, anda.

maemo ka ha go setrike sa qatsa sneke ke yafe gene re ile gare ha re atle hi ho ho ka hana le Dr. Mothai impa ka lhono lo mosotho aiso ge ho ka hane le yena ho ga tlo be ha le seding ka ditabatsane tse amanang le gaelo ya dingaka ka ha re hona ha ya le sotho tse o re ditekileng e re ho ka hane le yena ge tle re qoqe le yena ditabatsa o mosotho aiso impa ga ntse re tswela pele ka ditabatsa gona ga tla ne re ho ka hane le ba busi ba ditereke

0: hore ba tsebe ho fumana rona ba iphedisa ba mohlomong ebe ba ka ho fumana jwang?
1: O dinomoro tsa ka tsa mahala ke 58 4385 89, di na le WhatsApp.
0: Ba o di phete hape
1: 58 4385 89.
0: Ke lebohile haholo Mme Mathato Hle, letsatsi la hao e be le monate haholo.
1: Thank you, ma'am.
0: Danke, danke. Mamelo sa Masalesotho Hle, le ena la bahale ba rona e ne e le ha bomamedi e tle e be bo monate ba mananeo a tlang ho latela. Hopola, lenaneo lena le hlophiseditswe ka makgethe le bokgabane ke Matshwene Ratulo wa Lebelwa moyeng ke nna ngwanang ena Mankeng. Mme se ntse ke re hle bomamedi be bo monate ba mananeo a tlang ho latela.
2: Lenaneo ke bahale ba rona Seyalemoyeng sa Lesotho. Dikgomo ke di sala diemi di ranna moloitseng ba e hlanaka ba e menyeletsa ba sa natse tlokotsi ba le ha maritshwana sefako se rothutla mekianyo mahetleng a bona e sala e le mekgeketlana e tabotswe ke sefako sa lefufu ha le dikoko shwe fela le maimela ka modimo le bahala.

Ya mamelo sa masalso tshe e le shumelena le metso e mine metsotso re ya re lebile ho reng ya botsilela. That was Lady Gaga. Ona tsama le manhle ba re shalo. Me mamelo sa masalso tshe tsa bo e mobile ho di moletsatsela ka jene. Tlhokomediso le hlwale ka lebella ho kgethia dibakeng tse ka maluting tse mesikonya di thabale tse dintse ka mabalane ho twa primaneng ya ka jeno. Metaba yo re bone hle e sentse e etsa hala. Me maemo ba tanga ka lebella ho tloa tsatsing la okajeno leng la manta hwisa lalabone shohle hwisa labone lala leshomele metso meraro o tla bontse o bata sekena masapong. Nna re sheba tlhalosa boma ba legodimo letsatsing lena la kajeno he mamadi wa salma salesotho tlhe. Re bona fela go ka lebelela gore le kwaele boholo ba dibaka bosiu go bate mme go bate ga go isa go bate gagolo ka moya o fokang o le bobebe le magareng go tlale bo ya bophirima mme o na le monyetla wa 40% wa pula e jadileng le monyetla wa go kgethea ga letlhwa bogolo ba dibaka. Tsatsing la osane legodimo le ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go bate o isa go bate gagolo naga ka bophara moya o ka lebelelwa foka le bobebe go isa we ba magareng go tla borwa botšhabela mme o na le monyetla wa 30% wa pula mona le mane le go kgethea ga letlhwa gagologolo dibakeng tse ka botšhabela go naga. Ga re sheba boemo ba digarata he phirimaneng ya letsatsi masego ke ga go letho mamero sa masalesotho moshesho 1 di tla theola go nngwe tla sontlha kgwamo mafeteng di tla theola go nngwe mohaleshook di theole go nngwe tlase go ntlha kgwamo qothing di tla theola go pedi tlase ntlha kgwamo qesha snack di tla theola go tharo tlase ntlha kgwamo mmogo le mogotlong.

0: di khotso.
1: Hello mme.
0: Hello mami.
1: A se ka nete fa ka le phone mo motho
0: o ntwe tsang jwale.
1: A o tloga lo go handa te mo so ka ba ni ke ka ba kala phone.
0: Le patang a se mo holo le patang ka mo. Jwale lo na e bile a le ka la kopano nye o ka mo qebelo. Mhm. Ee ha le tlo re ke e gepeta lefatsheng la matshwanyo e ntse e se gepeta di e gepeta di qadue ke lona
1: a ke lojale e mole mo tla bana le high
0: school e morati wa waka
1: ke tlabe ke batla founung ya ntate ke ke e batlang ke tla e bona
0: ande ga o e bone o tla kwata
1: ande ke tla kwata
0: ke a rata ha we bone teng a o tla kwata ngwaneso lelo o tshwana le

0: pa gile gile na lo bingila go nyao ye ne ga mona
1: entate
0: a ke se bona le di nyama tsana di ga go wan di bofolo go radi a se ga ria yana e ngo ha ng le ne te bong a ria tswa le di yo tsa le ka bofolo a di yo
1: a e bo di tlhakane di sa helwa
0: se ke re di nyama tsana ka ga tsona ga di e tse ga se pa ha mo
1: o o to uti a di nyama tsana
0: ke re nyama tsana tsana e di phela ya nga lo ka mogwa ona bana ya le ya mogwa e tsogile ehla
1: entate
0: ya mme wa ga
1: ke a le boha mongaka
0: ya mme o ba lwa nge ke botela hanya ne ha
1: botela ntate ka thabatseka ka mo pero sa masala so tlo tlametso tsa rona ke metso e ka banya le shume fela hantle ga ga libile ho reng ya bro bo
2: Dumel.

mamela sa masala so tlo tlhame so sa rona e meraro ge ya ge le bile ho renyane ya borobo ebo la hantsa sena kolo e bana be so kiena mamela sa masala so tlo bile mona tlo ba le wena phirimane nyena bile le wena o tlo amane ho renya bo suku a tletse kwa no ho renya borobo ai bahle gona le mo go sitetsweng teng

Re dula ke alo metsotso e mekae banna mashome a mabedi a na le metso e robedi fela re ya re lebile gore nyana leshome le metso e mmedi mo nna le wena re tlabe re ya go ana teng ga di entse tjena a nete sale di shebisitse mahlohae.